0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Las mejores rolas solo con Alejandra Olson. Quédate y escucha.